0: Pa qui l'emissiu?
1: Un cop parlero.
2: Presentat per la cuola del centre occità dell'Albizès.
3: Sulla giundos de Radio Albizès e RCF País Tarnés.

0: nos atzuirà e nos bufà can cagliò. La buona solució o nos menà la mà. Ai mavi pla los accucciament, in vertù del dire che se dis...
1: Se un ruolle e intelligent, faine un medici. Se jadrez, faine un chirurgian. Se junage, faine un accuzzaire. Ai pazzoi ma compres, cusci pudio esce all'encuop intelligent e age. La semplicità de dires se truffo pla de lo logico. Ebbe nostre medici era partito alla cascia e sperava la lebre, pendente che sa paziente accuzzava tutto solo. E cuten Filippo Violar che conta la lebretta.

0: Chers le centre culturel occità d'Albitzès, sur Radio Albitzès, en partenariat amb RCF Vallsternès. Avui chers de racontes de Christian Mathieu, tirats de son llibre, Medici al campestre. Lo segon raconte és più lung que lo premier, e se dix lo pandiscito. Una maire e sa figlia ben obeire lo medici perché la druolla ha mal al ventre. Lo maire penso che es lo pandiscito, ma beleu e chi con mai. Era un dimince moti, zun faste per ieu de merce, che lo mescio me menamo mai de consulto che tutte le altre zuns de la scemmono. Bezzeri d'intra una persona sua, crentuso, che sa maire buttavo di mun cabinet, en cride in cumo lo debio fa d'ora in truppel d'aucos.
1: E beh, Anne, avanzo, ma s'avanzo innocento.
2: L'innocento arrivet d'abam un bureo. Era un odrollo scengiazze, tutto ruzzo, e curven lo cap zut un cappel de paglio negro trenado, a bord estrezze. Vestido de negre, e mai iace chopage azut de dol di la famiglia, tenio sos mas biuretos cruzado sul ventre. Son maire la butet devans lo guine kerre del mople e chiquillet davanieu, lo pun sul las ancos. E lo tavè vestito de negre, sous un cappel de paglio negro trenado, tout barlun, un drap de 2 ou 3 plumos d'arnado.